sarà una festa di colori, la mia bella città. I cani randagi abbaieranno alla mia ombra, col mio modesto bagaglio giungerò dall'aldilà, e inginocchiato sulla riva del mare trasparente, un cuore nuovo di sale e fango mi plasmerò. Verranno un vagabondo, un pagliaccio e un mago, miei immortali compagni diranno forza su. Così, così, coraggio fratello, nasci che duro, ma difficile il lavoro di morire e di rinascere.

ho amato molto tanto. Quando le ombre della casa diranno piene qui, io bacerò il ricordo dei suoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè e dalle rovine di un piccolo paese terremotato e dalla rabbia della gente del sud rinascerò. Tu vedrai che rinasco nell'anno 3001 con gente che non c'è stata ma che allora ci sarà. Benediremo la terra, terra nostra, e te lo giuro,